0: acqua. E dingete dingete don, che dingete don.
1: La pietà del sovrano.

0: acqua. E dingete dingete donghe dingete don.
1: Interessamento del clero.